sta dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordine.

scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone proprio nel giorno in cui la decisione è mia sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

troppe volte, delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Svegliati nel sole che sta nascendo.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu? Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
2: Piacere, Marina.
3: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
2: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
3: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
2: No, non importa, sto bene qui.

È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

0: le cose base prima di partire. C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michele si impiccò. Stanotte Michele

0: le hai se mi tocchi.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: La luna era piantata lì in mezzo al cielo, una lampadina accesa sopra il mare, che era di un colore inchiostro quasi nero.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Uepa! Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres.

0: Grazie
1: Laura, ciao Stefano. Alla Iacchito, incredibile.
0: È un piacere Andrea.
1: E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo.
0: Come te?
1: Come me.
0: Un po' di meno perché tu.
1: Grazie Laura.
0: Sei il più grande, la più grande no, voce ed è un piacere per me.
1: Sono più grande di statura. No.
0: Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli.
1: Grazie.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: Amposto, l'altro attacca il fronte opposto.
1: Uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone.
0: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
1: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
0: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
1: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
0: Uno impegna in un duello generale e colonnello.
1: Uno ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
0: Uno infizza col pugnale il sergente e il caporale.
1: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
0: Per i nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
1: Il Borbone se la squaglia, abbiamo vinto la battaglia, vi vorrò.
2: Siamo sempre tre.